femmina, ma ven a dicere, taggia la sa, non può durare, sta amore inutile. Io so filosofo, ma metto a ridere, o sa cicciaca non fa manca si accidene, che la donna con baci e promesse, fa ogni cosa nel proprio interesse. I femmine si chiagnano, ci vanno a ragliare, e quando ci disprezzano si vanno più attaccare. Quando sono scemo l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina allora ha detto sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finir di far lo stupido. Oh, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senta la macchina, e più non ragiona, la ragazza con te s'abbandona. Poi se ne viene al cinema, o ve la strafuga, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida alla mamma, mamma, ho trovato un fesso più fesso di papà.

Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa com'ha fa proprio di cogliere. Toccare è difficile, baciare è impossibile. Vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corrido e mio zio, Casimoro ogni cosa è do mio. E il povero Giocondo, quando è salito su, corredo, casa, lascito, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie, la mamma e i tre fratelli piccoli, chissà da mangiare. E queste son che femmine, c'è poca pazzia, da votano, ti girano, da sanno a babuccia. Io do un consiglio ai giovani, quando sanno a mogliare, che c'è sta

0: mamma, ta padre, ta sora, ta zia, ta mamma, ta nonna, ta mamma, ta tu, mamma, ta padre, ta nonna, ta zia, ta mamma, ta madre, ta nonna, ta tu, ta venna, ta venna, ma io da morire subito tutto qua.
1: Grazie.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quando e quando fu raschire bene ne capa tu gude pa tu cupia ma canna fa che ste roba brevettata con la riulà con la riulì non c'è che fa anna sparì questi ricci che mentre tu a palla

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

se me non parlò, va se me tu accusi, anima santa amore fa muri. Perché sto cuore non è più felice, e mezzanotte passa una chitarra.

incontrai, ti parlai e mi innamorai di te. Mi guardaste, mi diciste, mi piacete pure a me. Ma tutto bene che hai detto sempre mi volete, è una bugia che è uscita in coppola a te.

nemmeno parlà. Si sapisse, si verisse, dentro al cuore mio che c'è. Compatisse, mi diresti

scuola l'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinata, scollacciata, insieme a un uomo. E beh, e credo, tu mi dici,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

con soltanto 30.000 lire al mese. Dite un po' come già fa. Quando prendo lo stipendio vi assicuro che è assai duro il mio destino. Tra le tante trattenute, tasse, quinte e contributo, non mi resta niente più. Ah, ah, come faccio?

seguito, son sposato, coniugato, e l'impiego dove stavo sistemato per mia moglie non l'ho più. Tiene pieda fatta a forme e marcatella, tiene il naso a roccocò. E un amico scostumato piano piano ha mormorato:

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per lasciarsi andare si può fare, ci vuole gente intelligente anche per peccare, sì, per peccare, ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale, ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

sai, che mi addormesso in dasti braccia, st'amore si è fatto un laccio.

0: paesano bravos, la voluta tuorn, perché ne sento la dor, mi sanno milione c'è, perché sento sapore, pur quando non so niente.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo. Capo sunghi ciù

0: d'amor, tirant-me una per, t'haig de guardar en dar l'occhi, si no, tu no me crida.
1: Voglio cantar amor, quartier per quartier.

0: Radio Live Napoli.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ieri ha ufficialmente aperto i battenti il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. La grande kermesse si snoderà tra due location d'eccezione, il modernissimo Maximal Pompei Nexus per le proiezioni e i dibattiti e il monumentale Teatro Grande del Parco Archeologico per l'esclusiva serata finale. Abbiamo incontrato Anna Rita Borelli, presidente e direttore progettuale del festival, mente e cuore di questo incredibile viaggio che unisce letteratura, grande schermo e memoria storica. Scopriremo gli imperdibili appuntamenti di questa edizione, firmato per quanto riguarda la direzione artistica dal grande Enrico Vanzina, una colonna portante del nostro cinema, ed entreremo nel vivo del cortometraggio Manifesto del Festival, Il Tempo Ritrovato, di cui Anna Rita Borelli firma la regia ma neanche protagonista. Il cortometraggio vivrà il suo momento culminante nella suggestiva serata finale del 6 giugno al Teatro Grande di Pompei, la serata anche delle premiazioni. Una proiezione speciale sarà in cui l'immagine cinematografica si farà custode della memoria, dimostrando la capacità della settima arte di rendere eterno ciò che il tempo tende a cancellare. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti e le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

0: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo in un luogo dove il tempo proprio si ricompone e immaginate le pietre millenarie, il respiro della storia e il linguaggio del futuro che si incontrano sotto il cielo di una delle aree archeologiche più famose al mondo, quella di Pompei, che diventa il teatro di una manifestazione bellissima, che è il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. E oggi abbiamo la gioia e l'onore di avere qui con noi l'anima e l'ideatrice di questo grandioso progetto, Annarita Borrelli. Ciao Annarita, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Innanzitutto io ti ringrazio per tutta la macchina imponente che stai mettendo all'opera e che hai realizzato per questo grande festival, perché il cinema rende un luogo magico già come quello di Pompei vivo, vivo di emozioni, vivo di vita, di vita vissuta intensamente, di arte, non solo quella della storia ma anche quella che evolve ogni giorno e che si crea attraverso la creatività di tutti quelli che tu hai coinvolto in queste bellissime giornate. Allora partiamo proprio dalla nascita del progetto. Come è nato nella sua visione? Qual è stata la spinta che ti ha portato proprio a realizzare questo progetto?
1: Bene, innanzitutto grazie a te, grazie per la presentazione. Il progetto nasce 3 anni fa, nasce con la volontà di associare l'idea del cinema a quella di Pompei. Pompei, città eterna, Pompei che restituisce ogni giorno tratti di storie del passato, proprio come fa il cinema, perché forse il cinema è l'unico in grado di rendere eterne le storie, raccontare il passato e renderlo tangibile.
0: Pompei e Torre Annunziata evocano storia e archeologia nello stesso tempo. In che modo il cinema contemporaneo dialoga con l'identità del territorio?
1: Dunque, con l'identità del territorio, quando parliamo di territorio però parliamo dell'Italia, non parliamo di Pompei, non parliamo di Torre Annunziata, perché questo è un festival a tutela dell'identità culturale italiana ed internazionale. A concorso ci sono film provenienti da tutto il mondo che hanno in comune l'identità culturale, quindi quelle caratteristiche proprie di ogni popolo, di ogni territorio, di ogni nazione. Quindi non è un festival legato alla territorialità di Pompei, di Torre Annunziata e Campana, alla territorialità italiana e a quella internazionale. Tutti quanti i film, così come gli incontri con gli autori, si terranno presso il Maxi Pompei di Torre Annunziata, che ha delle sale meravigliose che ci mette a disposizione, presso le quali ci sarà la possibilità di vedere gratuitamente durante tutta la settimana tutti quanti i film, tutti quanti gli incontri, addirittura anche la cerimonia inaugurale e quella finale, perché la cultura deve essere gratuita, quindi si avrà la possibilità di accedere ad una prenotazione gratuita attraverso il sito del Maxi Pompei e attraverso quello del Nexus, che è la struttura che ospita il festival.
0: E sappiamo che la direzione artistica è affidata a Enrico Vanzina. Com'è nata questa sinergia culturale?
1: Beh, è nata diversi anni fa e insomma l'idea di portare un festival a Pompei, come ho detto prima, era proprio per creare qualcosa che restasse, qualcosa fortemente identitario. E quale esempio migliore se non quello di Pompei? Poi Enrico, insomma, con la sua direzione artistica, Enrico è un po' la storia del cinema italiano. E ci ha accompagnato per tanti anni con la sua ironia, col suo raccontare gli italiani, e lo fa in maniera straordinaria anche in questo festival.
0: Nella serata inaugurale sarà rappresentato proprio il film manifesto del festival, di cui firmi proprio tu la regia. Quale messaggio hai voluto trasmettere con questo film, che appunto sarà proprio l'apertura di questo grande festival?

loro passare sulla terra. E mi sono data una risposta: restiamo soltanto se qualcuno ci ricorda. E un po' il parco archeologico di Pompei, mi sono l'emblema, portano, continuano a portare alla luce una civiltà di 2000 anni fa, ma grazie al fatto che vengono attraversati, vissuti. E questa è un po' la funzione del cinema. E questo è un po' quello che racconta questo cortometraggio, girato all'interno del parco archeologico, dove una giovane cineasta, capisce un po' quello che è il senso della vita, dell'attraversare del tempo e quindi del restare.

0: Com'è stato lavorare e dirigere sul set attori del calibro di Gino Rivieccio, Veronica Olivier, Fabrizio Nevola e Alessio Sica per un'opera così, come dicevi tu, identitaria?
1: Il clima è stato meraviglioso, sono tutti dei bravissimi attori con delle formazioni totalmente diversi e il set è stato un set dove veramente tutti sono riusciti ad interpretare e a dare il senso che si voleva rappresentare.
0: Come si articoleranno le serate?
1: Dunque, partiamo stasera alle 18 con l'apertura del festival, quindi con il red carpet. Sarà presentato il palinsesto e saranno presentati i film a concorso. Ricordiamo lungometraggi internazionali provenienti da tutto il mondo, cortometraggi internazionali e quest'anno una sezione dedicata ai giovani, degli istituti delle scuole superiori della Campania, un progetto che ho fortemente voluto per avvicinare i giovani soprattutto a quelle che sono le maestranze del cinema, perché c'è tutto un mondo molto spesso non conosciuto soprattutto dai ragazzi, che ahimè oggi insomma non conoscono forse neppure quello davanti alle telecamere, e quindi è stato proprio per avvicinare i giovani a questo mondo così complesso, così bello, e soprattutto per cercare di creare in loro emozioni, cosa che io vedo che manca, e forse il cinema è l'unico strumento in grado di poterlo fare. Quella sera quindi ci sarà la presentazione dei film a concorso con la presentazione delle prestigiose giurie che insomma li stanno giudicando, perché ricordiamo che la serata di premiazione finale ci sarà sabato prossimo 6 giugno. Durante la settimana, quindi da martedì a venerdì, ci saranno le proiezioni di tutti i film a concorso, i cortometraggi nel primo pomeriggio, quindi dalle 15 alle 16:30, i lungometraggi alle 17 e alle 21, e un incontro ovviamente con il nostro direttore artistico, con me e con quelli che saranno gli ospiti della settimana. E poi ogni giorno ci sarà un panel fondamentalmente dedicato alla scrittura che diventa immagine. Così il 2 giugno avremo un panel dal titolo Dalla cronaca all'immagine, dedicato alla trasformazione della cronaca in narrazione audiovisiva, perché quante volte fatti di cronaca sono diventati film, sono diventati fiction, e qui a Napoli ne abbiamo veramente tanti esempi. Basti pensare a Forte Apache di Marco Risi, che parla ovviamente dell'uccisione di Siani, ma la stessa Gomorra, film, serie nata da fatti di cronaca, da fatti reali. Mercoledì 3 giugno Scrivere immagini, la letteratura che diventa cinema, con Maurizio De Giovanni. Ci sarà quindi un approfondimento sul rapporto tra scrittura narrativa e linguaggio cinematografico attraverso le opere dello scrittore.

napoletano. Venerdì 5 giugno, una giornata tutta dedicata ad Enrico, al nostro direttore artistico, che ci parlerà delle finte bionde, dal romanzo al film. Un incontro dedicato al processo di adattamento dalla pagina allo schermo attraverso questo caso cinematografico che è degli anni Ottanta. Ricordiamo che Enrico Vanzina, oltre ad essere regista, è storicamente uno sceneggiatore e soprattutto scrittore. Infatti ha scritto molti romanzi che sono diventati film, e a settembre avremo il suo ultimo film tratto proprio da un romanzo, che è La sera a Roma. E venerdì 5 giugno invece abbiamo Dalle parole al cinema con Adriano Monti Buzzetti Colella, che è direttore di Rai Libri, e Rosario Coluccia, il professore Rosario Coluccia, accademico dell'Accademia della Crusca, un incontro dedicato al rapporto tra editoria, linguistica e cinema e al processo che trasforma la parola in immagine. Quindi attraverso questi appuntamenti cercheremo di portare su un vero e proprio laboratorio culturale capace di leggere il cinema non soltanto come linguaggio artistico, ma come punto di incontro tra parola, immagine, memoria, cronaca e identità culturale.

0: Quanto è importante proprio far avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini?
1: È importante, anche se è importante, ma è importante avvicinarli nella maniera corretta, perché io credo che oggi si viva tanto di immagine, soprattutto di immagine. Oggi la comunicazione è immagine, ma è giusto avvicinarli anche ad un'immagine che abbia sostanza, abbia contenuti. E questa è l'immagine del cinema, perché il cinema racconta attraverso le immagini, quindi non è un'immagine sterile. Ed è importante avvicinare i ragazzi al cinema, perché il cinema aiuta a crescere, il cinema aiuta a pensare, il cinema è una vera e propria scuola. E insomma, a me dispiace moltissimo che oggi non lo si viva più come alcuni anni fa, un po' per un problema proprio legato ad un cambiamento culturale.
0: Tu sei anche un avvocato, sei una donna di successo con tanto temperamento, tanta passione, ma da dove è nata proprio questa tua urgenza interiore di dedicare tanta parte della tua vita al cinema e a questo festival?
1: È nata dalla voglia, dal desiderio di creare qualcosa che restasse, qualcosa che riuscisse a regalare, a dare, soprattutto agli altri. Io non lo faccio per me stessa, lo faccio fondamentalmente, ecco, per suscitare negli altri emozioni, per farle vivere, così come io le ho vissute nella mia infanzia, durante il mio periodo di formazione, e soprattutto per lasciare qualcosa di legato a Pompei, qualcosa di identitario, qualcosa di forte, ripeto, qualcosa che restasse, quindi da questo desiderio fortissimo. E questo è anche un po' quello che racconta Il Tempo Ritrovato, il manifesto visivo, dove insomma io ritengo che la frase più emblematica sia quella dell'antica pompeana che dice: resteremo soltanto se qualcuno saprà ricordarci. E quindi forse tutto ha senso soltanto se qualcuno ci ricorda.
0: Sicuramente. Ma abbiamo parlato di emozioni, e quando si parla di emozioni viene automatico parlare anche di musica, e ci sarà anche un momento musicale molto importante con le voci dal mondo.
1: Sì, la dimensione internazionale dell'evento troverà voce nella partecipazione di tre tenori cinesi che hanno un nome quasi impronunciabile: Zhu Jianwei, Ren Ziguan e Zhen Zhongjigan. Mi auguro di aver pronunciato bene i loro nomi, perché sono nomi difficilissimi da pronunciare, che saranno protagonisti di un momento artistico che unirà culture e tradizioni diverse attraverso proprio quella che è la forma del canto, ma del canto lirico.
0: Ti ringraziamo tanto.
1: Grazie
0: di essere qui, stata qui con noi, e di tutto quello che stai facendo per la cultura campana, ma internazionale, perché portare l'internazionalità qui da noi a Pompei, in un momento in cui Napoli rappresenta un po' anche il mondo, è un'occasione di crescita per tutti noi e per tutta la Campania e per Napoli e per Pompei, che in questo momento stanno diventando sempre un po' più il centro della cultura internazionale, a partire dalla musica, al teatro, al cinema. Napoli sta diventando un po' il set privilegiato per quasi ogni produzione a livello internazionale. Noi speriamo che lo diventi ancora, e un posto così magico come quello di Pompei non potrà che restituire emozioni, quelle di cui tanto hai parlato anche nel corso dell'intervista, a tutti quelli che vorranno condividere con te e con gli artisti presenti nel festival questi momenti preziosi. Grazie di tutto quello
1: che fai. Grazie a voi per avermelo consentito.
2: Diretta live.

Oggi a Direct Live avremo il piacere di ospitare il maestro Enzo Mato, direttore artistico della stagione concertistica dell'Associazione Domenico Scarlatti, giunta alla sua 43esima edizione. Parleremo di un viaggio affascinante tra tradizione, ricerca e giovani talenti che si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa dell'Ecceomo al Cerriglio a Napoli. Dopo il grande successo del primo appuntamento tenutosi lo scorso 30 maggio, la rassegna riparte l'11 giugno con Suoni dal passato, Note del futuro. Progetto vincitore del bando SIAE per chi crea. Sarà una serata dedicata alla musica contemporanea napoletana con le opere dal vivo di tre giovani compositori, Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio. Il 20 giugno invece sarà la volta di Fraspettiri e Damke. Il trio Virgilio Mago unirà il dramma di Beethoven alle atmosfere slave di Dvorak. Il 27 giugno invece sarà la volta di duelli e trionfi alle corti d'Europa. L'ombra del Parnaso tra violino barocco e clavicembalo che chiuderà la stagione. Un ponte straordinario tra i maestri del Settecento e il futuro della musica colta. Partecipare significa immergersi nella bellezza viva del nostro patrimonio. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti saranno alle ore 19:30.

0: Siamo con il maestro Enzo Amato. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a te per avermi invitato e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Il maestro Enzo Amato è una colonna portante della musica classica napoletana e direttore artistico degli appuntamenti dell'Associazione Domenico Scarlatti che si stanno svolgendo presso la chiesa Ecce Homo al Cerrio. Abbiamo il prossimo appuntamento il 30 maggio con arie e duetti tra Napoli e Vienna, questo ponte bellissimo tra due città molto importanti nell'ambito musicale.
1: Assolutamente. Napoli nel Settecento era molto più importante di Vienna, anche se oggi chiaramente come attività culturali possiamo dire che ci in qualche maniera eguagliamo, perché con questa nuova amministrazione tantissime sono le iniziative culturali di alto livello che si stanno svolgendo nella nostra città. È quasi un'apoteosi di eventi di tutti i generi, di tutte le tipologie anche di musica. Quindi sono veramente contento che Napoli stia recuperando il suo ruolo di capitale della musica.
0: Sicuramente bellissimo di questa stagione concertistica di che tu dirigi è proprio anche la versatilità musicale, perché proponi una serie di concerti molto variegati che spazi con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi, ma soprattutto c'è una sorta di logo, di mood che è molto bello, che suoni dal passato e note del presente, cioè recuperare comunque la tradizione del passato partendo proprio dalla musica barocca, dal Settecento napoletano, per arrivare però alla musica moderna, contemporanea, in cui ci sono tantissime produzioni artistiche che stanno comunque affascinando tantissimo anche i più giovani.
1: Sì, è importantissimo questo, perché il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, sia dal punto di vista artistico, perché coinvolgiamo molti artisti giovani, e proprio l'esempio è questo progetto Suoni dal passato, note del futuro, che si svolge grazie a un finanziamento del Ministero alla Cultura e della SIAE, che prevede proprio l'internazionalizzazione di giovani esecutori e compositori.
0: Proprio l'evento prevede sia la presentazione delle pubblicazioni edite da Diarmonia e l'esecuzione dal vivo delle opere di tre promettenti compositori napoletani, che sono Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio.
1: E poi c'è Francesco Pio Bachiu come interprete.
0: Grandissimo interprete, che tra l'altro è anche una sorta di performer. Lui è vero.
1: Esageratamente bravo, è vero.
0: Lui è giovanissimo, ma riesce a coinvolgere tantissimo, perché a volte si pensa che la musica classica, soprattutto la musica classica contemporanea, che forse è ancora più difficile, sia qualcosa di nicchia, di distante dal pubblico. Invece questo non è assolutamente vero, è solo una questione di educazione all'ascolto, perché ci sono giovanissimi e lui ogni suo concerto è gremito da giovani e meno giovani, però anche vede un grandissimo afflusso di giovanissimi.
1: È vero, perdere questi appuntamenti significa perdere delle emozioni che ci vengono trasferite con questo tipo di musica, anche inaspettate, perché tutte le cose vanno praticate per poterle giudicare, ma anche per capire se oggettivamente ed effettivamente ne vale la pena. La musica, come diceva, non la chiamerei classica, la chiamerei musica esatta, ma non perché l'altra è sbagliata, perché questo è un termine che conia Leonard Bernstein, il grandissimo direttore d'orchestra e compositore, che dice la musica prescritta, cioè quella lì che è scritta sul pentagramma e che va eseguita come l'ha scritta il compositore, cioè se un quartetto di Beethoven si deve eseguire con quegli strumenti, con quelle note, così come è stato scritto da Beethoven, non significa che l'altra musica sia sbagliata, ma l'altra musica è pop, è popolare, cioè può essere eseguita come uno vuole. Quindi sono due tipologie che abbracciano poi tutto l'ambito musicale: la musica esatta e quella prescritta, la musica pop e la musica libera.

0: Napoli ha una grandissima tradizione, proprio lo dicevamo prima, nell'ambito musicale. A partire dal Settecento, molti era una delle città che aveva ben 4 conservatori. Conserva ancora questo primato in qualche modo, ed è ancora punto di riferimento nell'ambito internazionale?
1: Ma in realtà sì, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Però la nostra presenza all'estero è sempre molto gradita. Siamo riusciti in questi ultimi decenni ad essere grandi anche con la musica pop. Penso soltanto a Pino Daniele, Gragnaniello, Enzo Avitabile. Cioè sono dei nomi incredibili che hanno portato nel mondo di nuovo la musica di Napoli. Ma nella musica colta, chiamiamola così, o esatta, come dicevo prima, ci sono tantissimi compositori che sono presenti in colonne sonore, in rassegne internazionali, che sono napoletani, ne potrei citare tantissimi.
0: Dopo l'appuntamento dell'11 giugno col concerto Suoni dal passato, note del futuro, bellissima questa frase che avete scelto, passiamo al 20 giugno con il trio Virgilio Mago.
1: Sì, quest'altro trio, quest'altro concerto sarà dove saranno protagonisti giovanissimi, una giovane violinista, un giovane violoncellista, un giovane pianista, che spazieranno in un programma romantico eccezionale. E quindi anche qui io inviterei i giovani proprio all'ascolto di questo concerto per riuscire a ritrovarsi. Ecco, la musica è un po' un viaggio nel tempo, come se fosse la macchina del tempo. Io vado in una chiesa splendida, mi accomodo e viaggio nell'Ottocento, e viaggio nel Cinquecento, e viaggio nel Seicento, nel Settecento.
0: Infatti, soprattutto quando uno partecipa e assiste a un concerto di musica esatta, come hai detto tu, o di musica colta, veramente stacca con la frenesia quotidiana, con le proprie vite, e io trovo che siano molto rigeneranti proprio.
1: Ma sicuramente, ma se pensiamo che a Londra ci sono i lunch concert, cioè dove praticamente i lavoratori, tutte le persone che all'ora di pranzo, invece di andare a farsi il tramezzino nel pub, preferiscono portarsi uno spuntino da casa e andare a sentire alle 13, alle 14 un concerto di musica esatta, perché si rigenerano. Stiamo facendo anche noi a Napoli, lo stiamo facendo. Sono
0: sì,
1: i concerti che si
0: che
1: fanno,
0: bello.
1: Sì, che stanno facendo proprio il Conservatorio di San Pietro a Maiella, le sta facendo nella sede bellissima dell'Istituto San Paolo, che proprio a ora di pranzo fanno dei concerti splendidi e tante persone vanno a sentirli questi concerti.
0: Benissimo, è molto bello perché avvicinare i giovani, li stiamo nominando spesso, avvicinare i giovani a questa realtà che a volte sembra altra, invece forse quando partecipa a uno di questi eventi si accorgono che è qualcosa che gli appartiene, perché poi la musica, benché questa sia scritta, sia esatta, in qualche modo comunque rimane che la musica non ha bisogno di essere decodificata, quindi non c'è bisogno di una cultura particolare, cioè per realizzarla sì, per eseguire un concerto ci vuole tantissimo studio e tantissimo lavoro, ma per goderne basta avere un animo sensibile e poi ci si immerge automaticamente, senza dover fare nessuno sforzo mentale, basta solamente abbandonarsi al flusso armonico e farsi trasportare.
1: Assolutamente, proprio quello che dici. In realtà l'esecutore, l'interprete è quello che chiaramente deve lavorare tantissimo per fare in modo che lo specifico artistico che nasce dall'idea magari di un compositore terzo sia efficace, trasmette delle onde emotive che vengono recepite dal pubblico in maniera simpatica. Come diceva la mia maestra Maria Luisa Nido, esiste un aggettivo che dice el duende, che in spagnolo è lo spiritello, uno spiritello magico. El duende è un po' il feeling all'ennesima potenza, dove praticamente si nasce questo trasferto emozionale tra l'esecutore e il fruitore, l'ascoltatore, anche se l'ascoltatore non necessariamente deve essere erudito nell'arte della musica, è l'emozione. E quella persona, se riesce a entrare in quelle frequenze, potrebbe fare qualsiasi lavoro artistico, dall'attore al direttore d'orchestra, sarebbe sempre molto emozionante. Ad esempio, un nome a caso, una persona che io non conosco, però che mi emoziona quando canta, è Nino D'Angelo. Nino D'Angelo.
0: Guarda, lo sono andato ad ascoltare adesso che hanno fatto questi incontri con Generazione Creativa e nell'ambito del Dipartimento di Scienze Sociali col professor Lello Savonardo. E la cosa che mi ha impressionato, io ho detto, è il vero divo. C'erano fenomeni, proprio era gremita, c'era la chiesa di San Marcellino e Festo, gremita di giovani, ma io non pensavo che una generazione 50, 40 anni potessero avere questa passione per Nino D'Angelo, perché comunque è un po' il cuore dei napoletani, no? Rappresenta proprio quella napoletanità ancora verace, autentica. Ma invece i giovanissimi studenti universitari che con fenomeni veramente sconvolgenti.
1: Ma perché ne colgono l'emozione? Quell'uomo poteva fare qualsiasi lavoro artistico, poteva fare il direttore d'orchestra, poteva fare l'attore, anche quando parla in televisione lo intervistano di emozione, perché ha questo carisma particolare. E quindi, ma pensa, Miles Davis in un'intervista prima di morire disse che voleva fare un disco con Nino D'Angelo.

0: Il pubblico napoletano risponde sempre con entusiasmo, so che i vostri concerti sono sempre gremiti. Il prossimo, l'ultimo appuntamento sarà poi invece sabato 27 giugno e ci sarà L'ombra del Parnaso.
1: Esatto.
0: In cui esecutori Eleonora Amato al violino barocco e Marco Rozza al clavicembalo. Ci sarà questo dialogo appunto tra il violino barocco e il clavicembalo.
1: Esatto, quindi questa sarà una serata di musica barocca in una chiesa barocca, anzi rococò, di splendido stile rococò napoletano, che è la chiesa del Lecciomo al Cerriglio, poco conosciuta, vale la pena visitarla assolutamente, perché c'è un misticismo molto particolare. È una delle chiese, delle poche chiese a Napoli che conservano la Scala Santa, cioè una scala di 33 gradini che si può percorrere solo in ginocchio, salendo.
0: Ah, che bello, non lo so.
1: È una cosa molto particolare.
0: E se uno la percorre...
1: Non è vietato, assolutamente.
0: Fare,
1: ci sono una scala per scendere e per salire in ginocchio 33 gradini.
0: Che bello, quindi assolutamente da non perdere. Ma io so che, diciamo, per l'estate finisce qui la stagione.
1: Esatto.
0: Ma avete un bellissimo festival internazionale del Settecento napoletano che partirà invece a dicembre e si aprirà proprio con la Stabat Mater di Pergolesi.
1: Sì, sono contentissimo perché quest'anno il Comune di Napoli ha finanziato dei progetti finanziati dal Ministero ed è stata la prima volta, perché generalmente il Comune dava dei contributi o comprava degli spettacoli per arricchire, diciamo, nella nostra città la presenza di eventi culturali, però non ha mai sposato l'idea di poter far sviluppare quegli eventi che sono, diciamo, un po' nella storia, perché questo festival, ad esempio, è alla sua 26esima edizione. E quindi quest'anno finalmente il Comune di Napoli, con dei contributi importanti, sposa, insieme agli altri enti come il Ministero della Cultura, la Regione Campania, sposa eventi culturali di rilievo e li fa in modo di poter mantenere un biglietto basso e di far arrivare a Napoli degli spettacoli importanti, come ad esempio quello che proporremo noi il 4 dicembre, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, interpretato da due star della musica barocca, che è Melissa Petit e il controtenore Jakub Orliski, che insieme al gruppo, all'ensemble Il Pomodoro, interpreteranno questo brano, penso in maniera magistrale, da manuale, e sarà uno spettacolo sicuramente da non perdere, perché sarà...
0: Si possono già acquistare i biglietti, sì, online?
1: Sì, i biglietti tra poco si acquisteranno su Azzurro Service, saranno online acquistabili. Perfetto. Un altro importante evento sarà un brano scritto da Giovanni Paesiello che eseguiremo nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, ma questo brano è stato scritto per la traslazione del miracoloso sangue di San Gennaro.

ringraziamo tantissimo il maestro Amato e di essere stato qui con noi, di averci illuminato su tutta questa offerta e su tutte queste manifestazioni importantissime, su questi concerti godibilissimi e speciali che avremo a partire, ricordiamo, dal 30 maggio fino al 27 giugno, e poi dopo ricominceremo il 4 dicembre col Festival Internazionale del 700 Napoletano, giunto alla sua 26esima edizione. Grazie per portare la cultura a Napoli ma nel mondo. Ti ringrazio perché sei una colonna portante della nostra musica colta. Grazie a livello internazionale.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Noi ringraziamo il nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo.

0: la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio palù, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto solo, cerchi non.

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

0: dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

un carnio di cucchi stucchi e bello, ne è fatta da vandano vile co, non me li gnammo, non so più tatu, o massa Giorgio e vascia sanità, non so più i mannaggia libertà, scorze frucchie, tengono brutta voce in d'arecchio, son bevitori vini e si marracchia, te scarga la canna intorno occhia, scorze frucchie.

goda gabusa. Fronnegaroga, mangagua curtesana carcelada. Però chi non c'è mannata poco, sa fandaressa sempre nuda ut. Fronnegaroga.

die na stanzie liette per sposà. Conce, a die na stanzie pranzo per magnà. Conce, tu mi dici si ce vanno che sti mobili pascà. C'è catta ammattando me, lo fastidio, se può fare.

감사합니다.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

è puro vinda, non fa differenza là, tutto è parte con una santa pacienza, parlamo sempre villaggio globale, per arrivare una mesa faccia di nuovo, ma ecco il terreno come fosse un cane, chi sta in chi sta fuori, ma tanto vinda, non fa differenza, c'ho scia in da fuori e mi esagenda.

quanto passo sotto il porto senza passaporto. Maroto. Passo per tutte le parti, passo sotto il porto senza passaporto. Maroto.

chiama maestà, perché per me la maestà è solamente Dio. A tu venite voi, cofrite cane, accende per bene, non parla con noi, c'è vera lontano, è quasi peccato, cerca grazia nata, che non è Gesù, eppure voi state accatte, non chiate, non dona portate.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sea.

resta, fa la cosa giusta, quando una giornata non basta, aiutate persa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non vederle o tacere, il trucco è aggiustarle, provare piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Tudo bem.
1: Mi arrendo adesso, è così bello non aver più tempo per ricostruire. Scusa se

ne segnata, non ti si fatta rete neanche a mezzo immazzata. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, Isso, Cossetta, e tu.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

girl. Got my song out so if I did it, you don't mind my with you. Riches so cagnate, perché non mi fida. Ma se mi fornuta, non ti chiedo scusa se hai sbagliato.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rimana, non fai neura se non sbatte, mana. Ripetizione, si fa impressione.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ieri ha ufficialmente aperto i battenti il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. La grande kermesse si snoderà tra due location d'eccezione, il modernissimo Maximal Pompei Nexus per le proiezioni e i dibattiti e il monumentale Teatro Grande del Parco Archeologico per l'esclusiva serata finale. Abbiamo incontrato Anna Rita Borelli, presidente e direttore progettuale del festival, mente e cuore di questo incredibile viaggio che unisce letteratura, grande schermo e memoria storica. Scopriremo gli imperdibili appuntamenti di questa edizione, firmato per quanto riguarda la direzione artistica dal grande Enrico Vanzina, una colonna portante del nostro cinema, ed entreremo nel vivo del cortometraggio Manifesto del Festival, Il Tempo Ritrovato, di cui Anna Rita Borelli firma la regia ma neanche protagonista. Il cortometraggio vivrà il suo momento culminante nella suggestiva serata finale del 6 giugno al Teatro Grande di Pompei, la serata anche delle premiazioni. Una proiezione speciale sarà in cui l'immagine cinematografica si farà custode della memoria, dimostrando la capacità della settima arte di rendere eterno ciò che il tempo tende a cancellare. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti e le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

0: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo in un luogo dove il tempo proprio si ricompone e immaginate le pietre millenarie, il respiro della storia e il linguaggio del futuro che si incontrano sotto il cielo di una delle aree archeologiche più famose al mondo, quella di Pompei, che diventa il teatro di una manifestazione bellissima, che è il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, e oggi abbiamo la gioia e l'onore di avere qui con noi l'anima e l'ideatrice di questo grandioso progetto, Anarita Borrelli. Ciao Anarita, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Innanzitutto io ti ringrazio per tutta la macchina imponente che stai mettendo all'opera e che hai realizzato per questo grande festival, perché il cinema rende un luogo magico già come quello di Pompei vivo, vivo di emozioni, vivo di vita, di vita vissuta intensamente, di arte, non solo quella della storia ma anche quella che evolve ogni giorno e che si crea attraverso la creatività di tutti quelli che tu hai coinvolto in queste bellissime giornate. Allora partiamo proprio dalla nascita del progetto. Come è nato nella sua visione? Qual è stata la spinta che ti ha portato proprio a realizzare questo progetto?
1: Bene, innanzitutto grazie a te, grazie per la presentazione. Il progetto nasce 3 anni fa, nasce con la volontà di associare l'idea del cinema a quella di Pompei. Pompei, città eterna, Pompei che restituisce ogni giorno tratti di storia del passato, proprio come fa il cinema, perché forse il cinema è l'unico in grado di rendere eterne le storie, raccontare il passato e renderlo tangibile.
0: Pompei e Torre Annunziata evocano storia e archeologia nello stesso tempo. In che modo il cinema contemporaneo dialoga con l'identità del territorio?
1: Dunque, con l'identità del territorio, quando parliamo di territorio però parliamo dell'Italia, non parliamo di Pompei, non parliamo di Torre Annunziata, perché questo è un festival a tutela dell'identità culturale italiana ed internazionale. A concorso ci sono film provenienti da tutto il mondo che hanno in comune l'identità culturale, quindi quelle caratteristiche proprie di ogni popolo, di ogni territorio, di ogni nazione. Quindi non è un festival legato alla territorialità di Pompei, di Torre Annunziata e Campana, alla territorialità italiana e a quella internazionale. Tutti quanti i film, così come gli incontri con gli autori, si terranno presso il Maxi Pompei di Torre Annunziata, che ha delle sale meravigliose che ci mette a disposizione, presso le quali ci sarà la possibilità di vedere gratuitamente durante tutta la settimana tutti quanti i film, tutti quanti gli incontri, addirittura anche la cerimonia inaugurale e quella finale, perché la cultura deve essere gratuita, quindi si avrà la possibilità di accedere ad una prenotazione gratuita attraverso il sito del Maxi Pompei e attraverso quello del Nexus, che è la struttura che ospita il festival.
0: E sappiamo che la direzione artistica è affidata a Enrico Vanzina. Com'è nata questa sinergia culturale?
1: Beh, è nata diversi anni fa e insomma l'idea di portare un festival a Pompei, come ho detto prima, era proprio per creare qualcosa che restasse, qualcosa fortemente identitario. E quale esempio migliore se non quello di Pompei? Poi Enrico, insomma, con la sua direzione artistica, Enrico è un po' la storia del cinema italiano. E ci ha accompagnato per tanti anni con la sua ironia, col suo raccontare gli italiani, e lo fa in maniera straordinaria anche in questo festival.
0: Nella serata inaugurale sarà rappresentato proprio il film manifesto del festival, di cui firmi proprio tu la regia. Quale messaggio hai voluto trasmettere con questo film, che appunto sarà proprio l'apertura di questo grande festival?
1: Io in realtà mi sono interrogata su quella che fosse proprio l'importanza del tempo e un po' su quella che fosse la fine degli esseri umani, del loro passare sulla Terra, e mi sono data una risposta: restiamo soltanto se qualcuno ci ricorda. E un po' il Parco Archeologico di Pompei, ne sono l'emblema, continuano a portare alla luce una civiltà di 2000 anni fa, ma grazie al fatto che vengono attraversati, vissuti. E questa è un po' la funzione del cinema, e questo è un po' quello che racconta questo cortometraggio girato all'interno del parco archeologico, dove una cineasta, una giovane cineasta, capisce un po' quello che è il senso della vita, dell'attraversare del tempo e quindi del restare.

0: Com'è stato lavorare e dirigere sul set attori del calibro di Gino Rivieccio, Veronica Olivier, Fabrizio Nevola e Alessio Sica per un'opera così, come dicevi tu, identitaria?
1: Il clima è stato meraviglioso, sono tutti dei bravissimi attori con delle formazioni totalmente diverse e il set è stato un set dove veramente tutti sono riusciti ad interpretare e a dare il senso che si voleva rappresentare.
0: Come si articoleranno le serate?
1: Dunque, partiamo stasera alle 18 con l'apertura del festival, quindi con il red carpet. Sarà presentato il palinsesto e saranno presentati i film a concorso. Ricordiamo lungometraggi internazionali provenienti da tutto il mondo, cortometraggi internazionali e quest'anno una sezione dedicata ai giovani, degli istituti delle scuole superiori della Campania, un progetto che ho fortemente voluto per avvicinare i giovani soprattutto a quelle che sono le maestranze del cinema, perché c'è tutto un mondo molto spesso non conosciuto soprattutto dai ragazzi, che ahimè oggi insomma non conoscono forse neppure quello davanti alle telecamere, e quindi è stato proprio per avvicinare i giovani a questo mondo così complesso, così bello, e soprattutto per cercare di creare in loro emozioni, cosa che io vedo che manca, e forse il cinema è l'unico strumento in grado di poterlo fare. Quella sera quindi ci sarà la presentazione dei film a concorso con la presentazione delle prestigiose giurie che insomma li stanno giudicando perché

nel primo pomeriggio, quindi dalle 15 alle 16.30, i lungometraggi alle 17 e alle 21, e un incontro ovviamente con il nostro direttore artistico, con me e con quelli che saranno gli ospiti della settimana. E poi ogni giorno ci sarà un panel fondamentalmente dedicato alla scrittura che diventa immagine. Così il 2 giugno avremo un panel dal titolo Dalla cronaca all'immagine, dedicato alla trasformazione della cronaca in narrazione audiovisiva, perché quante volte fatti di cronaca sono diventati film, sono diventati fiction, e qui a Napoli ne abbiamo veramente tanti esempi. Basti pensare a Fort Apache di Marco Risi, che parla ovviamente dell'uccisione di Siani, ma la stessa Gomorra, film, serie nata da fatti di cronaca, da fatti reali. Mercoledì 3 giugno Scrivere immagini, la letteratura che diventa cinema, con Maurizio De Giovanni. Ci sarà quindi un approfondimento sul rapporto tra scrittura narrativa e linguaggio cinematografico attraverso le opere dello scrittore napoletano. Venerdì 5 giugno, una giornata tutta dedicata ad Enrico, al nostro direttore artistico, che ci parlerà delle finte bionde, dal romanzo al film, un incontro dedicato al processo di adattamento dalla pagina allo schermo attraverso questo caso cinematografico che è degli anni Ottanta. Ricordiamo che Enrico Vanzina, oltre ad essere regista, è storicamente uno sceneggiatore e soprattutto scrittore. Infatti ha scritto molti romanzi che sono diventati film, e a settembre avremo il suo ultimo film, tratto proprio da un romanzo, che La sera a Roma. E venerdì 5 giugno invece abbiamo Dalle parole al cinema, con Adriano Monti Buzzetti Colella, che è direttore di Rai Libri, e Rosario Coluccia, il professore Rosario Coluccia, accademico dell'Accademia della Crusca, un incontro dedicato al rapporto tra editoria, linguistica e cinema, e al processo che trasforma la parola in immagine. Quindi attraverso questi appuntamenti cercheremo di portare su un vero e proprio laboratorio culturale capace di leggere il cinema non soltanto come linguaggio artistico, ma come punto di incontro tra parola, immagine, memoria, cronaca, identità culturale.

0: Quanto è importante proprio far avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini?
1: È importante, anche se è importante, ma è importante avvicinarli nella maniera corretta, perché io credo che oggi si viva tanto di immagine, soprattutto di immagine. Oggi la comunicazione è immagine, ma è giusto avvicinarli anche ad un'immagine che abbia sostanza, abbia contenuti. E questa è l'immagine del cinema, perché il cinema racconta attraverso le immagini, quindi non è un'immagine sterile, ed è importante avvicinare i ragazzi al cinema, perché il cinema aiuta a crescere, il cinema aiuta a pensare, il cinema è una vera e propria scuola. E insomma, a me dispiace moltissimo che oggi non lo si viva più come alcuni anni fa, un po' per un problema proprio legato ad un cambiamento culturale.
0: Tu sei anche un avvocato, sei una donna di successo con tanto temperamento, tanta passione, ma da dove è nata proprio questa tua urgenza interiore di dedicare tanta parte della tua vita al cinema e a questo festival?
1: È nata dalla voglia, dal desiderio di creare qualcosa che restasse, qualcosa che riuscisse a regalare, a dare, soprattutto agli altri. Io non lo faccio per me stessa, lo faccio fondamentalmente, ecco, per suscitare negli altri emozioni, per farle vivere, così come io le ho vissute nella mia infanzia, durante il mio periodo di formazione, e soprattutto per lasciare qualcosa di legato a Pompei, qualcosa di identitario, qualcosa di forte, ripeto, qualcosa che restasse, quindi da questo desiderio fortissimo. E questo è anche un po' quello che racconta Il Tempo Ritrovato, il manifesto visivo, dove insomma io ritengo che la frase più emblematica sia quella dell'antica pompeana che dice: resteremo soltanto se qualcuno saprà ricordarci. E quindi forse tutto ha senso soltanto se qualcuno ci ricorda.
0: Sicuramente. Ma abbiamo parlato di emozioni, e quando si parla di emozioni viene automatico parlare anche di musica, e ci sarà anche un momento musicale molto importante con le voci dal mondo.
1: Sì, la dimensione internazionale dell'evento troverà voce nella partecipazione di 3 tenori cinesi che hanno un nome quasi impronunciabile: Zhu Jianwei, Ren Ziguan e Zhen Zhongjigan. Mi auguro di aver pronunciato bene i loro nomi, perché sono nomi difficilissimi da pronunciare, che saranno protagonisti di un momento artistico che unirà culture e tradizioni diverse attraverso proprio quella che è la forma del canto, ma del canto lirico.
0: Ti ringraziamo tanto.
1: Grazie
0: di essere qui, stata qui con noi, e di tutto quello che stai facendo per la cultura campana, ma internazionale, perché portare l'internazionalità qui da noi a Pompei, in un momento in cui Napoli rappresenta un po' anche il mondo, è un'occasione di crescita per tutti noi e per tutta la Campania, e per Napoli e per Pompei, che in questo momento stanno diventando sempre un po' più il centro della cultura internazionale, a partire dalla musica, al teatro, al cinema. Napoli sta diventando un po' il set privilegiato per quasi ogni produzione a livello internazionale. Noi speriamo che lo diventi ancora, e un posto così magico come quello di Pompei non potrà che restituire emozioni, quelle di cui tanto hai parlato anche nel corso dell'intervista, a tutti quelli che vorranno condividere con te e con gli artisti presenti nel festival questi momenti preziosi. Grazie, grazie di tutto quello
1: che fai. Grazie a voi per avermelo consentito.
2: Diretta live.

Oggi a Direct Live avremo il piacere di ospitare il maestro Enzo Amato, direttore artistico della stagione concertistica dell'Associazione Domenico Scarlatti, giunta alla sua 43esima edizione. Parleremo di un viaggio affascinante tra tradizione, ricerca e giovani talenti che si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa dell'Ecce Homo al Cerriglio a Napoli. Dopo il grande successo del primo appuntamento tenutosi lo scorso 30 maggio, la rassegna riparte l'11 giugno con Suoni dal passato, Note del futuro. Progetto vincitore del bando SIAE Per chi crea. Sarà una serata dedicata alla musica contemporanea napoletana con le opere dal vivo di tre giovani compositori, Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio. Il 20 giugno invece sarà la volta di Fraspettiri e Damke. Il trio Virgilio Mago unirà il dramma di Beethoven alle atmosfere slave di Dvorak. Il 27 giugno invece sarà la volta di duelli e trionfi alle corti d'Europa. L'ombra del Parnaso tra violino barocco e clavicembalo che chiuderà la stagione. Un ponte straordinario tra i maestri del Settecento e il futuro della musica colta. Partecipare significa immergersi nella bellezza viva del nostro patrimonio. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti saranno alle ore 19:30.

0: Siamo con il maestro Enzo Amato. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a te per avermi invitato e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Il maestro Enzo Amato è una colonna portante della musica classica napoletana e direttore artistico degli appuntamenti dell'Associazione Domenico Scarlatti che si stanno svolgendo presso la chiesa Ecce Homo al Cerrio. Abbiamo il prossimo appuntamento il 30 maggio con arie e duetti tra Napoli e Vienna, questo ponte bellissimo tra due città molto importanti nell'ambito musicale.
1: Assolutamente. Napoli nel Settecento era molto più importante di Vienna, anche se oggi chiaramente come attività culturali possiamo dire che ci in qualche maniera eguagliamo, perché con questa nuova amministrazione tantissime sono le iniziative culturali di alto livello che si stanno svolgendo nella nostra città. È quasi un'apoteosi di eventi di tutti i generi, di tutte le tipologie anche di musica. Quindi sono veramente contento che Napoli stia recuperando il suo ruolo di capitale della musica.
0: Sicuramente bellissimo di questa stagione concertistica di che tu dirigi è proprio anche la versatilità musicale, perché proponi una serie di concerti molto variegati che spazi con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi, ma soprattutto c'è una sorta di logo, di mood che è molto bello, che suoni dal passato e note del presente, cioè recuperare comunque la tradizione del passato partendo proprio dalla musica barocca, dal Settecento napoletano, per arrivare però alla musica moderna, contemporanea, in cui ci sono tantissime produzioni artistiche che stanno comunque affascinando tantissimo anche i più giovani.
1: Sì, è importantissimo questo, perché il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, sia dal punto di vista artistico, perché coinvolgiamo molti artisti giovani, e proprio l'esempio è questo progetto Suoni dal passato, note del futuro, che si svolge grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura e della SIAE, che prevede proprio l'internazionalizzazione di giovani esecutori e compositori.
0: Proprio l'evento prevede sia la presentazione delle pubblicazioni edite da Diarmonia e l'esecuzione dal vivo delle opere di tre promettenti compositori napoletani, che sono Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio.
1: E poi c'è Francesco Pio Bachiu come interprete.
0: Flusso di giovanissimi.
1: È vero, perdere questi appuntamenti significa perdere delle emozioni che ci vengono trasferite con questo tipo di musica, anche inaspettate, perché tutte le cose vanno praticate per poterle giudicare, ma anche per capire se oggettivamente ed effettivamente ne vale la pena. La musica, come diceva, non la chiamerei classica, la chiamerei musica esatta, ma non perché l'altra è sbagliata, perché questo è un termine che conia Leonard Bernstein, il grandissimo direttore d'orchestra e compositore, che dice la musica prescritta, cioè quella lì che è scritta sul pentagramma e che va eseguita come l'ha scritta il compositore, cioè se un quartetto di Beethoven si deve eseguire con quegli strumenti, con quelle note, così come è stato scritto da Beethoven, non significa che l'altra musica sia sbagliata, ma l'altra musica è pop, è popolare, cioè può essere eseguita come uno vuole. Quindi sono due tipologie che abbracciano poi tutto l'ambito musicale: la musica esatta e quella prescritta, la musica pop e la musica libera.

0: Napoli ha una grandissima tradizione, proprio lo dicevamo prima, nell'ambito musicale. A partire dal Settecento molti era una delle città che aveva ben quattro conservatori. Conserva ancora questo primato in qualche modo ed è ancora punto di riferimento nell'ambito internazionale?
1: Ma in realtà sì, anche se noi non ce ne rendiamo conto, però la nostra presenza all'estero è sempre molto gradita. Siamo riusciti in questi ultimi decenni ad essere grandi anche con la musica pop, penso soltanto a Pino Daniele, Gragnaniello, Enzo Avitabile, cioè sono dei nomi incredibili che hanno portato nel mondo di nuovo la musica di Napoli. Ma nella musica colta, chiamiamola così, o esatta come dicevo prima, ci sono tantissimi compositori che sono presenti in colonne sonore, in rassegne internazionali, che sono napoletani, ne potrei citare tantissimi.
0: Dopo l'appuntamento

0: Dell'11 giugno col concerto Suoni dal passato, note del futuro, bellissima questa frase che avete scelto. Passiamo al 20 giugno con il trio Virgilio Mago.
1: Sì, quest'altro trio, quest'altro concerto sarà dove saranno protagonisti giovanissimi. Una giovane violinista, un giovane violoncellista, un giovane pianista che spazieranno in un programma romantico eccezionale, e quindi anche qui io inviterei i giovani proprio all'ascolto di questo concerto per riuscire a ritrovarsi. Ecco, la musica è un po' un viaggio nel tempo, come se fosse la macchina del tempo. Io vado in una chiesa splendida, mi accomodo e viaggio nell'Ottocento, e viaggio nel Cinquecento, e viaggio nel Seicento, nel Settecento.
0: Infatti, soprattutto quando uno partecipa e assiste a un concerto di musica esatta, come hai detto tu, o di musica colta, veramente stacca con la frenesia quotidiana, con le proprie vite, e io trovo che siano molto rigeneranti proprio.
1: Ma sicuramente, ma se pensiamo che a Londra ci sono i lunch concert, cioè dove praticamente i lavoratori, tutte le persone che all'ora di pranzo, invece di andare a farsi il tramezzino nel pub, preferiscono portarsi uno spuntino da casa e andare a sentire alle 13, alle 14 un concerto di musica esatta, perché si rigenerano. Stiamo facendo anche noi a Napoli, lo stiamo facendo. Sono i concerti che si fanno, sì, che stanno facendo proprio il Conservatorio di San Pietro a Maiella, le sta facendo nella sede bellissima dell'Istituto San Paolo, che proprio a ora di pranzo fanno dei concerti splendidi e tante persone vanno a sentirli questi concerti.
0: Benissimo, è molto bello perché avvicinare i giovani, li stiamo nominando spesso, avvicinare i giovani a questa realtà che a volte sembra altra, invece forse quando partecipa a uno di questi eventi si accorgono che è qualcosa che gli appartiene, perché poi la musica, benché questa sia scritta, sia esatta, in qualche modo comunque rimane che la musica non ha bisogno di essere decodificata, quindi non c'è bisogno di una cultura particolare, cioè per realizzarla sì, per eseguire un concerto ci vuole tantissimo studio e tantissimo lavoro, ma per goderne basta avere un animo sensibile e poi ci si immerge automaticamente, senza dover fare nessuno sforzo mentale, basta solamente abbandonarsi al flusso armonico e farsi trasportare.
1: Assolutamente, proprio quello che dici. In realtà l'esecutore, l'interprete è quello che chiaramente deve lavorare tantissimo per fare in modo che lo specifico artistico che nasce dall'idea magari di un compositore terzo sia efficace, trasmette delle onde emotive che vengono recepite dal pubblico in maniera simpatica. Come diceva la mia maestra Maria Luisa Nido, esiste un aggettivo che dice è il duende, che in spagnolo è lo spiritello, uno spiritello magico, e il duende è un po' il feeling all'ennesima potenza, dove praticamente si nasce questo transfer emozionale tra l'esecutore e il fruitore, l'ascoltatore, anche se l'ascoltatore non necessariamente deve essere erudito nell'arte della musica, è l'emozione. E quella persona, se riesce a entrare in quelle frequenze, potrebbe fare qualsiasi lavoro artistico, dall'attore al direttore d'orchestra, sarebbe sempre molto emozionante. Ad esempio, un nome a caso, una persona che io non conosco, però che mi emoziona quando canta, è Nino D'Angelo.
0: Guarda, io sono andato ad ascoltare adesso che hanno fatto questi incontri con Generazione Creativa e nell'ambito del Dipartimento di Scienze Sociali col professor Lello Savonardo, e la cosa che mi ha impressionato, io ho detto è il vero divo. C'erano fenomeni, proprio era gremita, c'era la chiesa di San Marcellino e Festo, gremita di giovani, ma io non pensavo che una generazione 50, quarantenni potessero avere questa passione per Nino D'Angelo, perché comunque è un po' il cuore dei napoletani, no? Rappresenta proprio quella napoletanità ancora verace, autentica. Ma invece i giovanissimi studenti universitari che con fenomeni veramente sconvolgenti.
1: Ma perché ne colgono l'emozione? Quell'uomo poteva fare qualsiasi lavoro artistico, poteva fare il direttore d'orchestra, poteva fare l'attore, anche quando parla in televisione lo intervistano di emozione, perché ha questo carisma particolare. E quindi, ma pensa, Miles Davis in un'intervista prima di morire disse che voleva fare un disco con Nino D'Angelo.

0: Il pubblico napoletano risponde sempre con entusiasmo, so che i vostri concerti sono sempre gremiti. Il prossimo, l'ultimo appuntamento sarà poi invece sabato 27 giugno e ci sarà L'ombra del Parnaso.
1: Esatto.
0: In cui esecutori Eleonora Amato al violino barocco e Marco Rozza al clavicembalo. Ci sarà questo dialogo appunto tra il violino barocco e il clavicembalo.
1: Esatto, quindi questa sarà una serata di musica barocca in una chiesa barocca, anzi rococò, splendido stile rococò napoletano, che è la chiesa del Lecce Homo al Cerriglio, poco conosciuta, vale la pena visitarla assolutamente, perché c'è un misticismo molto particolare. È una delle chiese, delle poche chiese a Napoli che conservano la scala santa, cioè una scala di 33 gradini che si può percorrere solo in ginocchio salendo.
0: Ah, che bello, non lo so.
1: È una cosa molto particolare.
0: E se uno lo percorre?
1: Non è vietato, assolutamente.
0: Non si può fare.
1: Ci sono una scala per scendere e per salire in ginocchio 33 gradini.
0: Che bello, quindi assolutamente da non perdere. Ma io so che, diciamo, per l'estate finisce qui la stagione.
1: Esatto.
0: Ma avete un bellissimo festival internazionale del Settecento napoletano che partirà invece a dicembre e si aprirà proprio con la Stabat Mater di Pergolesi.
1: Sì, sono contentissimo perché quest'anno il Comune di Napoli ha finanziato dei progetti finanziati dal Ministero ed è stata la prima volta, perché generalmente il Comune dava dei contributi o comprava degli spettacoli per arricchire, diciamo, nella nostra città la presenza di eventi culturali, però non ha mai sposato l'idea di poter far sviluppare quegli eventi che sono, diciamo, un po' nella storia, perché questo festival, ad esempio, è alla sua 26esima edizione. E quindi quest'anno finalmente il Comune di Napoli, con dei contributi importanti, sposa, insieme agli altri enti come il Ministero della Cultura, la Regione Campania, sposa eventi culturali di rilievo e li fa in modo di poter mantenere un biglietto basso e di far arrivare a Napoli degli spettacoli importanti, come ad esempio quello che proporremo noi il 4 dicembre, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, interpretato da due star della musica barocca, che è Melissa Petit e il controtenore Jakub Orliski, che insieme al gruppo, all'ensemble Il Pomodoro interpreteranno questo brano, penso in maniera magistrale, da manuale, e sarà uno spettacolo sicuramente da non perdere, perché sarà...
0: Si possono già acquistare i biglietti, sì, online?
1: Sì, i biglietti tra poco si acquisteranno su Azzurro Service, saranno online acquistabili. Perfetto. Un altro importante evento sarà un brano scritto da Giovanni Paesiello che eseguiremo nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, ma questo brano è stato scritto per la traslazione del miracoloso sangue di San Gennaro.

ringraziamo tantissimo il maestro Amato e di essere stato qui con noi, di averci illuminato su tutta questa offerta e su tutte queste manifestazioni importantissime, su questi concerti godibilissimi e speciali che avremo a partire, ricordiamo, dal 30 maggio fino al 27 giugno, e poi dopo ricominceremo il 4 dicembre col Festival Internazionale del 700 Napoletano, giunto alla sua 26ª edizione. Grazie, grazie per portare la cultura a Napoli ma nel mondo. Ti ringrazio perché sei una colonna portante della nostra musica colta. Grazie a livello internazionale.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sai quanto mi manca quel rumore. La festa nei quartieri, il giallo di quel sole, i tuoi capelli più o meno dello stesso colore.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

parola sarà sbagliata. Se ovvero esiste, viene qua, viene la pigliata.

solo mai solo se vai sereno, per fare un muto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libero e mo è ipocondria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona, luna, fravacatura, ammontonata tu.

Busta d'oro e benzina, sigarette e accendino.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

con los tuos resquadri che stanno guardando una rosa. La notte mi pare trasì, in due suoni la gente

non me lascia così, mi sento una creatura che non può far vivi, volesse rubare senza me far vedere tutte facce.

te lo giuro. Forse dovevo solamente parlare con qualcuno. E ho dato a te il peso di tutti quanti i miei problemi. Scusami.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

perché da nessuno dipende se io stasera posso mangiare, perché io sto sotto a nessuno e nessuno sta sopra me. La mia

La mia verità è perfetta. Nessuno è perfetto. Ma la perfezione non esiste. Quindi la mia verità non esiste. Ma è bello ricercarla. È bello cercare la verità. Ma è meglio perderla che trovarla. È meglio perderla che trovarla. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno...

che il mio cuore adesso è una dimora. Non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano. Non coprire cose.

0: piramidi.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Certo che sei strano tu,
1: No, sono solo nervoso.
0: E perché saresti nervoso?
1: Perché c'avevo un appuntamento e non ci sono andato. C'avevo paura che la persona con cui c'avevo appuntamento si incazzasse. A quanto pare no. E tu? Come mai stai qua?
0: Perché il tizio con cui avevo appuntamento non è venuto. Mi ha fatto arrivare uno squignizzo con un cellulare, con un messaggio su. Diceva che l'amore non può essere deciso da convenzioni. Che se due persone si amano devono preoccuparsi solo di amarsi.
1: Visto che Moji si è liberata, stasera per esempio così, che fai?
0: No, stasera c'è la partita del Napoli.
1: Ah, è vero, la partita. Vabbè, tanto ci abbiamo tutta la vita davanti. C'è tempo, no? Però è proprio bello vederti sorridere.
0: Ma io non sto sorridendo. Era buono questo caffè.
1: Vuoi un altro?
0: No, no, grazie.
1: E ma domani, per esempio, che c'hai da fare?
0: Domani... Sì, domani potrei.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

vie chiese sono dette nei viglia. Soffrivano un po' che nostalgia e a Napoli volettono tornare. Mozambique, si permettete, noi va vim a salutare. Siete pazzi, che decide?

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, Cuzzazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente,

può. Su facciamo presto, andiamola a incontrà con la banda in testa. Zazza, zazza, zazza, tutto quando malucca, zazza, zazza, Isaia stacca, Isaia stacca.

Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni, chi se può dimenticare. C'era la banda di Vignadaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano un cantà. Come allora quel via vai, ritornò per quella.

portarsene se non troverò lei che è tanto bella, accontenterò e tua sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che tal.

na fundamenta sta sera ci vò. Na fundamenta con quella scondrosa, che fino a ieri Maretta canò. Piglia da vella con triste e con buona, con sti sciardine che sono buche. Con staria doce che adore di mona, che luna con mare con l'ombra la notte. E va che consegna stasera pallotta, chissà che per 10 facesse cadere.

ma cerca già no. Non è scudoso moderna maniera, ma lascia fare che non dice da no. E quando vera che la luna c'è tra, se ci va trovando esa strega da me, e si matira per darlo non vasa, ma te ne camana per dire che consente. Non vasa solo non vuole, non vuole, che sono felice, ma sento un re.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

papà se c'è un papà era morto e c'è una volta senza voce da me dire come che allora non capisce niente io te volevo tanto bene grida a me e pure le rispondo te volevo bene a te perché non c'è capetta ma perché Tiempo pasa, tiempo va en América, mon hombre niendo.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Bella con luce, bella la bocca, bella una stella, sì. Tu con sti ponte stella mi pungi il cuore e mi fai morire. Aveva mai sposata fino a mesi e tu dicesti no, tengo da fare. Lo sai che a Roccaraso devo andare, io sono nata di scia, che mi importa di sposare. E non sta bene, sei una vigliacca, Maria, mi spacca il cuore, ma fai

Gli dici sì, sì, non lo compresci, vuoi del tuo scesso, io me ne freghi. Vrei una sciamma, non ti pierda a me, e me lo trovo la meglio di. Ti assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Bocca, che bella bocca che tiri in bocca, ma che ne fa? Quando è la stessa bocca che tiri in bocca, mi hai detto no. Mi fai parlare solo come un pazzo, tu preferisci la neve e il nostro cuore, che batte forte a palpiti d'amore, vuoi partire via e mi resti solo qua, e non sta bene.

se io me ne freghi, vreve nasciato tutto virta a lui e me ne trova nata meglio di. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Ehi, Gianni, ma perché Gianni? Ne vieni Gianni, che Gianni ha fatto? Questo non mi stupisce, mi interessa, vuoi lasciare? Ti miso cupoloni e pantaloni e scarpe che ne trovi a sciarpelano. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai che è una papera.

parte. Mi discassi e sì, non tu compri il sugo del tuo scioscio, io me ne freghi. Un frega, nasciate tutto mio da me e me ne trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Nasciate tutto mio da me e me ne trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più.

Da che sono uscite tante invenzioni, tutte le case sono modernizzate. Mia madre è mezza pazza è diventata, s'attacca in erba e non ci può passare.

che quella in casa fa bastà. Papà va sulle furie quando avere, continua a dire se non sei scassata, chissà qua vo ti scendi intantata, vengi in cucina e te l'ha già scassata. Mamma per la paura quando è notte, se cocca sembra che fetterà sotto. Mamma se lascerei ogni mattina e non contente una giornata sana, a caffettera tene sempre mano, pur in due specchie e votava a mirà. Difatti a caffettera non c'è male, è vecchio sì, ma voluzzata è nuova, scusate sì che lo può passare a radio e prova, perché ho presente non andava funzionò. Papà in certi punti pure a torto.

tuoi, non mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che ha solo col caffè o provo. Mamma, mamma, con questo amico ci si trova, appena traso, ci fa maniare.

0: Leggere due dazza ambress ambress. L'amica disse ma guava che espress. Sta casottera antica in una lassa.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Amici, ma scusate si plas. Ovi che stan fastine, chi capisce? Torta non mi va da, ma compatisce. Sposa chi m'ha voluto bene a me. E a ste messe maledite, sta femmina bugiarda e disfattosa. Ma c'è spartuto suona con amica. E chi sta amica mo, e chi la casa sposa.

paro la voce frenesia sospira, e una catena va se non gassare, chi sta l'amore che s'incatenate, chi sta l'amore tanto.

invece sto cacà, briaghe passione. Non so più qua, tecco bustino. No, non vi voglierà, ma serve ancora. E se sposate, aguanta. E no, ma l'indolietta non si può carrare. Lo sposo non mi importa, ma saglia come fosse, non fidate. Rimane ognuna risa, sposa e morte. È stata accesa, ok.

la prima stazioncina, ha già scritta a così. Maritaggio lassate, e mo trova danato, anato che non sape che carattere sei tu, ma io che te conosco non te voglio avere più.

stonca in croce, pure so felice, si tuvo bene a me, va, cerca scusa a me.

E come diceva il grande Gegé di Giacomo, canta Napoli, Napoli in farmacia, Io cammino ogni notte